senso l'ho, però Socratico non potete essere una persona che crea che faccia solo quando è Socratico. Se Socratico sta lleno, no, chico, però sono fatta solo quando sarebbe, si fa solo, tu mi entiendes?